Oh, fra sì e no, tra il voglio e il tra non voglio, e sempre più mi imbroglio, e sempre più mi imbroglio. Ah, misero infelice, che mai sarà di me? Che mai sarà di me? Che mai sarà di me? Io sto fra sì e no, tra il voglio e tra non voglio, e sempre più mi imbroglio, e no e sì, e sì e no, tra il voglio e tra non voglio, e sempre più mi imbroglio, e sempre